figlio innocente, alza la sua di pelle. Ma ogni fibra, da tempo tutto a me forse,

passati giorni grigi, tanti anni insieme e la pazzia, hai fatto già mille valigie.

Solo es tu forma de ripetermi che poi cambierà. Hai provato tu a cambiarti stessa, ma io

Viví la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa